0: veramente una piano per
1: Rapa, altro cadu, caga, simplite, na velo vera viva, univora, cidade.